0: tocca del latifondo.
1: È la parte che ti tocca del latifondo.
0: Non è una fossa grande, è giusta, precisa. È la terra che volevi veder divisa. È una fossa grande per un piccolo morto, mai più spazio attorno di quando eri al mondo.
1: Mai più spazio attorno di quando eri al mondo.
0: È una fossa grande per un morto da niente, ma qui più che nel mondo stai comodamente.
1: Ma qui più che nel mondo stai comodamente.
0: È una fossa grande. La tua carne è poca, ma la terra donata non si guarda in bocca.

Elle a parte che ti tocca, della di fondo è la terra che volevi, ed è divisa, ma è più spazio attorno di quando è il mondo.